0: 9.7 MHz. Yeah.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: La giornata della lotta antifascista il 22 giugno è stata celebrata con la deposizione di corone di fiori presso il monumento ai combattenti antifascisti nel cimitero cittadino di Pola, nonché nel parco di Tito. Oltre alla deposizione delle corone e all'esecuzione degli inni, si è rivolto ai presenti il presidente dell'Associazione dei combattenti antifascisti e degli antifascisti della città di Pola, Boris Silian, il quale ha ricordato gli eventi storici e ha invitato i partecipanti ad un minuto di silenzio. La giornata della lotta antifascista viene celebrata in memoria del 22 giugno 1941, quando nel bosco di Brezovica, vicino a Sisak, fu fondato il primo distaccamento partigiano di Sisak. Si trattò della prima unità antifascista non solo in Croazia, ma in tutta questa parte d'Europa. Alla 10ª sessione dell'Assemblea della Regione Istriana, tenutasi giovedì a Pisino, le consigliere e i consiglieri hanno discusso di 25 punti all'ordine del giorno. L'Assemblea è cominciata con l'ora attuale, e cioè con le domande dei deputati. È stata approvata la proposta di delibera per l'acquisto di un immobile finalizzato alla creazione e al funzionamento della banca alimentare nella Regione Istriana, del valore di 2,1 milioni di euro. Si tratta di un progetto strategico che creerà un'infrastruttura per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di cibo ai cittadini più bisognosi, rafforzando ulteriormente il sistema di assistenza sociale e riducendo lo spreco alimentare nella regione. Durante il proseguimento della seduta, i consiglieri hanno unanimemente approvato anche la creazione di un nuovo dipartimento amministrativo provinciale. Infatti, con la decisione sull'organizzazione e sulle competenze degli organi amministrativi, viene introdotto il nuovo Dipartimento per gli investimenti capitali e la politica abitativa, perché nella regione si stanno realizzando, in diverse fasi, investimenti capitali per un valore di ben 150 milioni di euro. All'ordine del giorno c'erano anche i rapporti sulle strutture di assistenza sociale, ovvero 4 case di riposo per anziani fondate dalla regione. Citiamo anche che è stata adottata la decisione di conferire il premio alla carriera Krasnazemlja per il 2025 alla rinomata scrittrice, poetessa, traduttrice ed editrice dottoressa Loredana Boglion. Come si legge nella motivazione, la nominata si è distinta con la sua creatività e con i suoi straordinari risultati nella conservazione, valorizzazione e divulgazione del dialetto istro-romanzo di Lignano e con il lavoro in altri ambiti della letteratura e dell'editoria. Ha lasciato un segno profondo nel periodo in cui opera. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per lo Sport della città di Pola ha adottato le decisioni per avviare il primo bando pubblico dell'anno per il finanziamento di programmi sportivi, per il quale è stato stanziato un importo di 77.500 euro. Il bando pubblico si apre ufficialmente venerdì 26 giugno e le domande saranno accettate esclusivamente online. Secondo il regolamento della Fondazione, le risorse disponibili sono suddivise in 5 categorie principali, e cioè sport di squadra, atleti individuali talentuosi o promettenti, atleti individuali senior, manifestazioni ed eventi sportivi e tutte le categorie di atleti, sport scolastico. Con questa distribuzione la Fondazione sottolinea il suo interesse strategico per lo sviluppo dei giovani talenti e dei club sportivi di base a Pola, destinando una parte significativa del bilancio proprio ai giovani sportivi promettenti e ai programmi sportivi di squadra dei migliori club di Pola. Il termine per la presentazione della documentazione è di 15 giorni, cioè fino al 10 luglio. La Fondazione invita tutti gli atleti e i club interessati a preparare in tempo le loro domande per garantire un'elaborazione dei dati rapida e trasparente. Pola e Medolino nei prossimi anni dovrebbero essere collegati da un nuovo percorso ciclabile del valore di 3,8 milioni di euro, che dovrebbe cambiare notevolmente il modo di spostarsi tra queste due aree più frequentate del sud dell'Istria, sia per i veicoli che per i ciclisti. Il progetto presentato al Coworking Center di Pola è finanziato attraverso il programma territoriale integrato. Introduce nuova infrastruttura ciclabile, ma anche una serie di misure volte alla sicurezza del traffico, alla mobilità sostenibile e a ridurre la pressione sui percorsi più trafficati. I dettagli del progetto sono stati presentati dalla responsabile del Dipartimento Gestione Strategica e Progetti Europei del Comune di Medolino, Anna Zsófics, che ha sottolineato come si tratti di un progetto di lunga durata su cui si è lavorato intensamente. Come ha spiegato, il progetto ha un valore di 3,8 milioni di euro. Il contratto per l'assegnazione dei fondi a fondo perduto è stato firmato a marzo di quest'anno e il progetto durerà fino ad aprile 2028. La prima fase è la costruzione di una pista ciclabile da Sciusa a Promontore. Il comune di Medolino ha già costruito la pista fino a Sciusa con i propri fondi e ora continueranno fino a Promontore. Il piano è che i lavori durino fino alla primavera dell'anno prossimo, ha spiegato Zufic. Come si poteva sentire durante la presentazione, il progetto non include solo la costruzione di infrastrutture stradali. È prevista anche la realizzazione di 5 aree di sosta nel tratto tra Sciusa e Promontore che saranno dotate di panchine, tavoli, cestini per i rifiuti, rastrelliere per le biciclette e stazioni di servizio. Inoltre saranno installati pannelli informativi e segnaletica turistica, con particolare attenzione alle attività educative per bambini e cittadini. La città di Pola invita con un appello tutti i residenti di Pola a prendersi cura della propria salute in modo responsabile, specialmente per quanto riguarda l'evitare di stare all'aperto nelle ore più calde della giornata, assumere abbastanza liquidi e proteggere i gruppi più vulnerabili di cittadini. Invitiamo tutti i cittadini che non possono rimandare i propri impegni e devono uscire durante le alte temperature ad utilizzare ogni volta che sia possibile i mezzi pubblici climatizzati, gratuiti per i pensionati con abbonamento annuale. I cittadini hanno a disposizione anche il sistema di tunnel sotterranei e zero strasse, che permette di soggiornare e muoversi in modo piacevole con temperature più basse rispetto all'ambiente esterno e di collegare più uscite nel centro città senza esporsi a lungo al sole. Ricordiamo che tutti i cittadini di Pola hanno diritto all'ingresso gratuito a Zero Strasse mostrando un documento di identità valido. Sono disponibili anche gli spazi climatizzati della Biblioteca Comunale e Sala di Lettura di Pola, della Biblioteca Veruda e della Sala di Lettura del Club dei Pensionati, nei quali i cittadini possono soggiornare durante il loro normale orario di apertura. Per rinfrescarsi durante il soggiorno all'aperto, ricordiamo che i cittadini hanno accesso a fontane pubbliche con acqua potabile, tra cui al mercato comunale e presso il parco della città di Grazia. La città di Pola invita tutti i cittadini e i visitatori ad adattare le proprie attività alle condizioni meteorologiche, prestando particolare attenzione agli anziani, ai bambini e ai malati cronici, e a proteggere la salute dei membri più vulnerabili della nostra comunità, con un comportamento responsabile e condiviso.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Akcija Udi Melju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
4: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

serenità compositiva e la semplicità, questo non è un compito facile, non tutti ce l'hanno, e quindi è incomprensibile, davvero.